0: Ciao a tutti, sono le 15:09 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, la volta del programma in lingua italiana di questo sabato 18 luglio 2026, insieme fino alle 16 come ogni giorno. Oggi avrò il piacere di stare con l'amica Nawel Seidi, che ci terrà compagnia, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari, insieme per ascoltare tanta musica. Abbiamo iniziato con Zucchero, che ha cantato Baila Morena. Ci sarà tanta musica per oggi, poche chiacchiere direi, se no parleremo di calcio. Ovviamente la Coppa del Mondo sta per finire, oggi ci sarà la sfida di Miami, che assegna il terzo gradino del podio mondiale, le probabili formazioni di Francia e Inghilterra all'orario italiano tunisino, e dove seguire la partita in diretta ve lo dico subito. Allora, a Miami oggi sabato 18 luglio 2026 non sarà la finale che entrambe le squadre sognavano, ma Francia e Inghilterra hanno ancora un obiettivo da raggiungere: chiudere il mondiale 2026 sul podio. Bleu e Tre Leoni si affrontano questa sera nella finale per il terzo posto, in programma all'Hard Rock Stadium di Miami, dopo aver salutato il sogno iridato in semifinale. La nazionale di Didier Deschamps, che lascerà la panchina transalpina dopo 15 anni, è stata eliminata, ricordiamolo, dalla Spagna con un 2-0, mentre gli inglesi di Thomas Tuchel hanno ceduto 2-1 all'Argentina, campione del mondo in carica. Per la Francia sarebbe il terzo piazzamento sul gradino più basso del podio, dopo quelli conquistati nel 58 e nell'86, in un palmarès che comprende anche i trionfi iridati del 98 davanti al pubblico di casa e del 2018 in Russia, oltre ai secondi posti del 2006 e del 2022. L'Inghilterra invece va a caccia del suo miglior risultato dopo lo storico titolo conquistato nel 1966 a Wembley. Nelle altre due occasioni in cui ha sfiorato il podio, infatti, ha chiuso al quarto posto, perdendo la finale per il terzo posto nel 1990 contro l'Italia, padrona di casa in quell'anno, in quella edizione, nel 2018 contro il Belgio. Allora, per quanto riguarda le formazioni, per la Francia ci dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Théo Hernandez, Kanté, Rabiot, Cherki, Olysee, Doué e Mbappé. Il cité ovviamente Deschamps per l'Inghilterra. Ci sarà il 4-2-3-1 con Pickford in porta, Spence, Cahill, Gueye piuttosto Konsa, Aureli, Maignan, Anderson, Madueke, Bellingham, Rashford e Kane, mentre il CT è Tuchel ovviamente. Allora, il calcio d'inizio, ricordiamolo, è fissato per le 22 di questo sabato 18 luglio. L'incontro sarà trasmesso, per chi vuole vedere la partita con una voce italiana, sarà in diretta televisiva in chiaro su Rai 1.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

Era Vasco Rossi con C'è chi dice no, sono le 15:26, aveva parlato all'inizio del programma della finale per il terzo e quarto posto di stasera fra Inghilterra e Francia, e domani ci sarà la finalissima, domani sera alle ore 21 andrà in finale, dunque in scena la finale dei mondiali del 2026 tra Spagna e Argentina. Le due nazionali arrivano all'ultimo atto del torneo dopo un percorso di grande livello. La Roja, ricordiamolo, ha eliminato la Francia con un netto 2-0 in semifinale, mentre l'albiceleste ha rimontato e battuto l'Inghilterra, conquistando la possibilità di difendere il titolo mondiale vinto in Qatar 4 anni fa. Secondo i bookmaker, la Spagna a presentarsi con i favori del pronostico nella finale di domani. La vittoria della Roja infatti proposta intorno a quota 2,30, mentre il successo dell'Argentina supera quota 3,50. Nonostante ciò, il margine tra le due nazionali resta relativamente ridotto, segno di una finale che si preannuncia equilibrata e che potrebbe essere decisa da un singolo episodio, dalla giocata di uno dei tanti campioni presenti in campo. Ricordo che per la partita di domani, considerando il percorso e lo stato di forma delle due nazionali, il pronostico sul risultato esatto, quello che dicono tutti quanti, è il 2-0 in favore della Spagna al termine dei tempi regolamentari, pur avendo dimostrato entrambe un grande potenziale offensivo. La Roja si è distinta anche per la solidità difensiva, ricordiamolo, incassando solo una sola rete in tutto il torneo contro il Belgio nei quarti di finale. Un equilibrio tra qualità in attacco e competenza difensiva che porta tutti quanti a immaginare una vittoria negli ultimi netta piuttosto degli uomini di De La Fuente, senza subire gol. Per le formazioni probabili, per la Spagna con un 4-2-3-1, De La Fuente dovrebbe presentare allora Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo e Baena. Se no, ricordiamolo, De La Fuente l'allenatore. Per la squadra argentina, Martinez per il posto di portiere, poi Molina, un altro Martinez, Romero, Tagliafico, Paredes, Simeone, Fernandez, McAllister, Alvarez e ovviamente Messi. L'allenatore sarà Scaloni. Sono le 15:30 minuti, un bellissimo titolo in napoletano, Io per me e tu per te di Geolier. Noi ci ritroveremo subito dopo.

E lieti, ora che il cielo ci mostra il culo e ci costringe a guardare altrove. E ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu, ci sei soltanto tu. Svegliati ad abitare i giorni sei da solo, a spingere l'ossigeno nei tuoi polmoni. Ci sei tu, ci sei tu e ci sei soltanto tu.

suoi riccioli, un dito da girare, fischietti una canzone che non ti ricordavi. È un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due scapperà davanti alle sue responsabilità? Chi di voi due lascerà entrare certi pensieri? Cosa vi confonderà? Dubbi sul futuro?

Sono le 15:40, erano Braino con dubbi sul futuro. Prossimamente, domenica 2 agosto 2026 alle 22 nel quadro del Festival di Hamet, ci sarà l'italiano Mario Biondi.

cantante soul italiano, questo evento si inserisce nel quadro, o piuttosto avrà luogo prima di tutto nel Centro Culturale Internazionale di Hamet, Dar Sebastian, se volete, nel quadro della 60esima edizione del Festival Internazionale di Hamet. E questo concerto eccezionale sarà anche curato dalla collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Ambasciata d'Italia, che vogliono così segnare i 70 anni di relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Tunisia. Ne parleremo in modo più ampio prossimamente, prima dello spettacolo. Sono le 15:41, zitti e buoni, dovrebbe essere Maneskin, poi Herman Meta con Mediterraneo.

0: Sono le 15 e quasi 49, era Mediterraneo Ermal Meta. Fra gli ultimi titoli che vi propongo oggi, concluderemo con Mahmoud che canta Soldi, poi Diodato in Ma che vuoi e Angelina Mango, La Noia, gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento è previsto per domani, come al solito, alle 15, stesso orario, stessa radio, stesse frequenze. Dunque auguro a tutti quanti un buon fine settimana e poi tanta serenità, tanta freschezza sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Mahmoud, Soldi, Diodato con Ma che voi, Angelina Mango con La Noia. Grazie Nawel per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto e a domani, ciao.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai